0: and soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: amici.
1: Così è una bella stagione.
0: Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini.
1: A proposito, quella virago della vicina, forse ci c'è un pezzo di giardino.
0: No. Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo?
1: Scusa, ma mi ascolti.
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzi, ben trovati. In studio per il giornale radio dedicato all'informazione della Sicilia, edizione di venerdì 11 settembre. Apriamo con una notizia che ci parla del fumo. In Sicilia fuma una donna su 5. L'OMS lancia l'allarme infertilità. Il rischio aumenta del 40%. Non è soltanto una questione di polmoni, cuore e tumori. Il fumo può mettere a rischio anche la possibilità di avere un figlio. A dirlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in una nuova analisi della lettura scientifica rileva un rischio di infertilità superiore del 40% nelle donne che fumano rispetto a quelle che non fumano. Un dato che assume un peso particolare in Sicilia, dove il 19,5% delle donne tra i 18 e i 69 anni fuma, secondo il sistema di sorveglianza Passi 2023-2024. In altre parole, quasi una donna siciliana su 5 nella fascia d'età compresa è fumatrice. Parliamo ancora di salute con l'alcol in gravidanza, rischio ancora sottovalutato. ASP Palermo rafforza prevenzione e formazione. Zero alcol in gravidanza, fanno sapere, ma soprattutto più informazione prima ancora del concepimento nelle scuole, nei consultori, nei servizi sanitari, perfino nei luoghi della movida. E la strategia che l'azienda sanitaria provinciale ASP di Palermo sta portando avanti per prevenire i disturbi dello spettro feto-alcolico, FASD, mettendo

0: Insieme, formazione degli operatori, sensibilizzazione dei giovani. Adesso una buona notizia: riprendono i lavori in piazza a Mondello, in una parte del cantiere. Dopo lo stop di agosto, operai di nuovo in azione, ma solo sul lato mare. Si attende alla sovrintendenza per una variante. Scattano altri divieti di sosta e chiusure al traffico. Cambiamo argomento. Incidente mortale sulla strada statale 640. La vittima è un motociclista di 22 anni. È Kevin Garzia, 22 anni, di Caltanissetta, il motociclista morto nell'incidente. Il giovane, che lavorava come panettiere nell'attività di famiglia, era alla guida di una motocicletta che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un carro attrezzi. Si autodefinivano la mafia di Capaci, arrestati 3 giovani per rapina e lesioni aggravate. I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal CIP del Tribunale di Palermo nei confronti di un ventenne e 2 ventiduenni palermitani, già noti alle forze dell'ordine, accusati di rapina pluriaggravata e di lesioni personali aggravate perpetrate lo scorso 17 agosto in danno del titolare di un'attività commerciale di Capaci e di 2 suoi collaboratori. Schiacciato da un trattore a Marsala, in provincia di Trapani, muore dopo 2 giorni in ospedale a Palermo. Un 57enne è morto a Palermo all'ospedale civico, dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate giorni fa in un incidente con il trattore con cui stava lavorando in un appezzamento di terra vicino alla sua abitazione, in una contrada del versante nord di Marsala. Per tentare di salvargli la vita, gli era stata anche amputata una gamba. Sequestrata area di rifiuti accanto allo spot di Lampedusa, sulla vicenda l'ex sindaco Salvatore Martello aveva presentato anche un esposto. Ed eccoci adesso a Mazara del Vallo. Crolla balcone e abitazione, muore proprietaria. Deceduta dopo ricovero in ospedale, sgomberata una famiglia. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. Concludiamo il notiziario radio regionale con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Palermo Comic Convention, dal 10 al 13 settembre ai cantieri culturali della Zisa. Vi segnalo 4 giorni nel cuore della cultura pop. Fumetto, ospiti internazionali, spettacoli, videogiochi e animazione. Gli spazi espositivi saranno aperti dalle 11 alle 21, mentre l'area palco proseguirà fino alle ore 24. Chiudiamo la rassegna dedicata agli eventi con la località di Mazzarrone, in provincia di Catania. Festival dell'Uva, si parte con i collage, quindi con della buona musica italiana. Appuntamento per oggi. Nella stessa giornata sono annunciati anche spazi per i prodotti agroalimentari, artigianato e attrezzature agricole, accanto a un'area food e ai cooking show. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 11 settembre da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Bentornati alle previsioni meteo. Oggi venerdì 11 settembre, in studio Filippo Virzì. Giornata con pressione ancora bassa. Venerdì contrassegnato da generali condizioni di tempo spiccatamente instabile. Infatti la nuvolosità ben presente produrrà delle precipitazioni che si alterneranno a schiarite soleggiate. Temperature massime comprese in Sicilia tra 28 e 33 gradi, minime in calo. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 22, massima 30. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 19, massima 31. Catania, temporale, schierite, minima 24, massima 34. Enna, piogge, schierite, minima 18, massima 28. Messina, poco nuvoloso, minima 25, massima 32. Palermo, piogge, schierite, minima 26, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 20, massima 31. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 33. Ed infine Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 25, massima 29. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 settembre, relative alle 9 province della Sicilia. Dalla redazione regionale e da Filippo Virzì un grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio con i nuovi aggiornamenti riguardanti le nostre rubriche di servizio e naturalmente l'informazione dalla Sicilia. A voi tutti una buona giornata.
2: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
3: Italia Airplay.
4: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
5: Yeah.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Radio Reporter, direttamente al cuore.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
13: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
14: We serve
15: every day in Italy since 1950. We have been there. UGL, the General Labor Union.
16: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Eccoci con l'oroscopo del giorno. Buongiorno. Che sia un giorno buono per tutto il giorno con Filippo Virzì e le previsioni astrologiche 7 giorni su 7 in esclusiva dalla vostra radio del cuore. Pronti con la panoramica zodiacale. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, ritrovate l'iniziativa e la grinta e siete affascinanti agli occhi della persona amata. La vita a due prende smalto. I chiarimenti aggiustano in meglio quello che non funziona nel rapporto consolidato. Se appartenete all'Ariete, al Leone e all'Acquario, nel lavoro avete le idee chiare. È il momento di cercare nuovi orizzonti. Se l'attività di sempre non vi soddisfa. Se appartenete ai Gemelli, al Sagittario e ai Pesci, la giornata parte male. La stanchezza e lo stress si fanno sentire. Fate il punto della situazione al lavoro. Procediamo con la lettura dei singoli segni zodiacali. Ariete, molta cautela per i nati nel segno. Toro, ottima notizia in arrivo. Gemelli, undicesimo giorno di settembre impegnativo. Cancro, giornata foriera di novità. Leone, in questi giorni sono favorite tutte le attività. Vergine, migliorate i vostri modi di fare. Bilancia, approfittate della giornata per godervi la vita. Scorpione, è un venerdì dal sapore molto gradevole. Sagittario, siete molto lunatici. Capricorno, bella giornata con gli amici. Acquario, grandi movimenti in corso e grandi affari all'orizzonte. Ed infine il segno dei Pesci, giornata altalenante. Con il segno dei Pesci si conclude l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno con Filippo Virzì, 7 giorni su 7. Vi lascio in compagnia della nostra programmazione del venerdì, augurandovi una fantastica giornata.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
7: Adesso sì che ci capiamo.
6: Per i più piccoli.
8: Adorano quei biscottini.
9: Oh, ma dai!
6: I più grandi.
10: Non me lo perderei per nulla al mondo.
6: I più silenziosi.
9: Ok, proviamo un'altra volta.
6: E i più rumorosi.
11: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
6: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
13: No, ancora non lo so in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, Katty c'è!
17: Una bellissima ragazza, saporita.
18: Bisogna stare attenti con Katty.
19: Te lei sta parlando un capatea.
20: Gli altri si sono sacco della canarozza con la sinomuriatica.
21: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
22: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
23: Sei uno schifo di persona.
24: Va bene. E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
2: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
27: Mi è sembrato di vederli!
26: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
28: Sono stata fortunata!
26: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
29: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
26: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme!
30: È grandioso!
26: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
31: Dovrei costituirmi o ho commesso un omicidio.
32: Documento d'identità e può aspettare lì.
33: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
31: Non penso di poter.
33: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
34: Scegli 5 carte.
35: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
31: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
36: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
31: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
33: No, no, sinceramente no. No.
5: Serpenti.
37: Le prevendite sono aperte.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
38: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
41: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
42: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
43: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
44: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
0: parcheggio custodito e gratuito.
1: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
4: Radio Reporter.
7: Radio Reporter.
8: Se ami la musica.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, bentrovati, edizione del giornale radio di oggi venerdì 11 settembre. L'informazione della Sicilia in apertura con i traghetti e gli eliscafi per le isole. L'assessore Aricò dichiara: nessun aumento, costi invariati al 2022. Non scatterà dunque neanche questa volta l'aumento dei biglietti delle corse marittime da e per le isole minori. Sconfessato il pericolo, lo dice l'assessore regionale ai trasporti Aricò riferendosi alle corse gestite attraverso gli appalti regionali. Cosa diversa invece sono le corse regolamentate dagli appalti ministeriali, per le quali da ieri sono già scattati gli aumenti. A Catania la fiera dei morti ennesima, il piazzale della piscina comunale scelto per ospitare gli stand. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alle attività produttive Giuseppe Musumeci. Nei prossimi mesi saranno predisposti gli stalli di vendita e il piano di sicurezza in vista dell'aggiudicazione della gara. A Palermo l'ultimo anno della giunta La Galla, si preannuncia la crescita delle spese per la comunicazione. Ecco la nuova gara. Per rafforzare la credibilità, l'efficacia, la pervasività e la sostenibilità delle azioni di comunicazione integrata, si legge nel provvedimento, la comunicazione alla collettività sarà potenziata dalle attività poste in essere come strumento indispensabile per migliorare la trasparenza e potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa con l'obiettivo di fornire informazioni semplici e trasparenti su servizi, obiettivi, strategie e risultati. Marsala sì alla candidatura UNESCO delle Saline di Sicilia. Con una delibera di giunta l'amministrazione ha manifestato il proprio interesse a entrare nell'area Ilizza per il riconoscimento MAB. La zona in questione comprende anche Trapani, Paceco e Misili Scemi. La crisi dell'acqua, il caso del vice sindaco Cateno De Luca che annuncia: andrò ad Agrigento. Anche il leader di Sud Chiama Nord si inserisce nel caso politico agrigentino. Sono giorni difficili per Agrigento, dove sullo sfondo della crisi dell'acqua nel quartiere di Maddalusa e delle decisioni dell'amministrazione sugli approvvigionamenti idrici e il contrasto all'abusivismo si sviluppa anche un'altra polemica, quella relativa alla casa abusiva ereditata dal vice sindaco Giovanni Crosta. Un caso politico che ha fatto presto a diventare regionale, con Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, che ha annunciato l'allontanamento di Crosta dal partito proprio per le posizioni assunte sul caso. Entra a gamba tesa nel dibattito anche Cateno De Luca di Sud Chiama Nord, annunciando sui social una prossima visita ad Agrigento per dare risposte. Ultimo pagina, armi e sparatorie a Catania, 7 fermi, bloccata un'escalation nel nuovo conflitto. Operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato nel catanese, dove è stato eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura di Catania, diretta da Francesca Curcio. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pedara con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. A Palermo risse a colpi di pistola al ceppo e zio e nipote finiscono in ospedale e uno è stato gambizzato. Un 52enne ferito con 3 proiettili è stato ricoverato all'ingrassia, mentre l'altro, un 32enne, è arrivato al pronto soccorso del cervello dopo essere stato colpito a entrambi gli arti inferiori. Indaga la polizia, certamente in corso nel luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare sul lungomare di Mondello. Oggi

0: 21, Mischieta, DJ set finale su Lungomare. L'appuntamento è con il The K Hall DJ set, ingresso gratuito per l'ultima serata del cartellone, con Mischieta, uno dei nomi più riconoscibili della scena italiana contemporanea. Nonostante il volto resti nascosto dietro il suo immaginario. Trasferiamoci a Trapani, al Chiostro San Domenico, da oggi fino al 25 ottobre, rivolta femminile. 15 artiste plasmate dalla Sicilia, terza edizione della mostra curata da Anda Clavina, che apre oggi al Chiostro San Domenico di Trapani e prosegue mercoledì 16 settembre con un secondo momento di confronto dentro il percorso espositivo. L'ingresso è a offerta libera e la mostra resterà visitabile fino a domenica 25 ottobre, da martedì a domenica dalle 17 alle 20. Ed è tutto con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia da Filippo Virzi. Grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
2: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche alle estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

metri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione e anche

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: 40%. Non è soltanto una questione di polmoni, cuore e tumori. Il fumo può mettere a rischio anche la possibilità di avere un figlio. A dirlo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in una nuova analisi della lettura scientifica rileva un rischio di infertilità superiore del 40% nelle donne che fumano rispetto a quelle che non fumano. Un dato che assume un peso particolare in Sicilia, dove il 19,5% delle donne tra i 18 e i 69 anni fuma, secondo il sistema di sorveglianza Passi 2023-2024. In altre parole, quasi una donna siciliana su 5 nella fascia d'età compresa è fumatrice. Parliamo ancora di salute con l'alcol in gravidanza, rischio ancora sottovalutato. ASP Palermo rafforza prevenzione e formazione. Zero alcol in gravidanza, fanno sapere, ma soprattutto più informazione prima ancora del concepimento nelle scuole, nei consultori, nei servizi sanitari, perfino nei luoghi della movida. E la strategia che l'azienda sanitaria provinciale ASP di Palermo sta portando avanti per prevenire i disturbi dello spettro feto-alcolico, FASD, mettendo insieme formazione degli operatori, sensibilizzazione dei giovani. Adesso una buona notizia: riprendono i lavori in piazza a Mondello, in una parte del cantiere. Dopo lo stop di agosto, operai di nuovo in azione, ma solo sul lato mare. Si attende la sovrintendenza per una variante. Scattano altri divieti di sosta e chiusure al traffico. Cambiamo argomento. Incidente mortale sulla strada statale 640. La vittima è un motociclista di 22 anni. È Kevin Garzia, 22 anni, di Caltanissetta, il motociclista morto nell'incidente. Il giovane, che lavorava come panettiere nell'attività di famiglia, era alla guida di una motocicletta che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un carro attrezzi. Si autodefinivano la mafia di Capaci, arrestati 3 giovani per rapina e lesioni aggravate. I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal CIP del Tribunale di Palermo nei confronti di un ventenne e 2 ventiduenni palermitani, già noti alle forze dell'ordine, accusati di rapina pluriaggravata e di lesioni personali aggravate perpetrate lo scorso 17 agosto in danno del titolare di un'attività commerciale di Capaci e di 2 suoi collaboratori. Schiacciato da un trattore a Marsala, in provincia di Trapani, muore dopo 2 giorni in ospedale a Palermo. Un 57enne morto a Palermo all'ospedale civico, dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate giorni fa in un incidente con il trattore con cui stava lavorando in un appezzamento di terra vicino alla sua abitazione, in una contrada del versante nord di Marsala. Per tentare di salvargli la vita, gli era stata anche amputata una gamba. Sequestrata area di rifiuti accanto allo spot di Lampedusa, sulla vicenda l'ex sindaco Salvatore Martello aveva presentato anche un esposto. Ed eccoci adesso a Mazara del Vallo. Crolla balcone e abitazione, muore proprietaria, deceduta dopo ricovero in ospedale, sgomberata una famiglia. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. Concludiamo il notiziario radio regionale con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Palermo Comic Convention dal 10 al 13 settembre ai cantieri culturali della Zisa. Vi segnalo 4 giorni nel cuore della cultura pop: fumetto, ospiti internazionali, spettacoli, videogiochi e animazione. Gli spazi espositivi saranno aperti dalle 11 alle 21, mentre l'area palco proseguirà fino alle ore 24. Chiudiamo la rassegna dedicata agli eventi con la località di Mazzarrone, in provincia di Catania. Festival dell'Uva, si parte con i collage, quindi con della buona musica italiana. Appuntamento per oggi. Nella stessa giornata sono annunciati anche spazi per i prodotti agroalimentari, artigianato e attrezzature agricole, accanto a un'area food e ai cooking show. Ed è tutto per questa edizione di venerdì 11 settembre da Filippo Virzì. Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande

0: Grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
2: Radio Reporter.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Della redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, bentrovati, edizione del giornale radio di oggi venerdì 11 settembre, l'informazione della Sicilia in apertura con i traghetti e gli aliscafi per le isole. L'assessore Aricò dichiara nessun aumento, costi invariati al 2022. Non scatterà dunque neanche questa volta l'aumento dei biglietti delle corse marittime da e per le isole minori. Sconfessato il pericolo, lo dice l'assessore regionale ai trasporti Aricò riferendosi alle corse gestite attraverso gli appalti regionali. Cosa diversa invece sono le corse regolamentate dagli appalti ministeriali, per le quali da ieri sono già scattati gli aumenti. A Catania la fiera dei morti anesima, il piazzale della piscina comunale scelto per ospitare gli stand. La decisione è stata assunta dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alle attività produttive Giuseppe Musumeci. Nei prossimi mesi saranno predisposti gli stalli di vendita e il piano di sicurezza in vista dell'aggiudicazione della gara. A Palermo l'ultimo anno della giunta La Galla, si preannuncia la crescita delle spese per la comunicazione. Ecco la nuova gara. Per rafforzare la credibilità, l'efficacia, la pervasività e la sostenibilità delle azioni di comunicazione integrata, si legge nel provvedimento, la comunicazione alla collettività sarà potenziata dalle attività poste in essere come strumento indispensabile per migliorare la trasparenza e potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa con l'obiettivo di fornire informazioni semplici e trasparenti su servizi, obiettivi, strategie e risultati. Marsala sì alla candidatura UNESCO delle Saline di Sicilia. Con una delibera di giunta l'amministrazione ha manifestato il proprio interesse a entrare nell'area Ilizza per il riconoscimento MAB. La zona in questione comprende anche Trapani, Paceco e Misili Scemi. La crisi dell'acqua, il caso del vice sindaco Cateno De Luca che annuncia andrò ad Agrigento. Anche il leader di Sud Chiama Nord si inserisce nel caso politico agrigentino. Sono giorni difficili per Agrigento dove sullo sfondo della crisi dell'acqua nel quartiere di Maddalusa e delle decisioni dell'amministrazione sugli approvvigionamenti idrici e il contrasto all'abusivismo si sviluppa anche un'altra polemica, quella relativa alla casa abusiva ereditata dal vice sindaco Giovanni Crosta. Un caso politico che ha fatto presto a diventare regionale con Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, che ha annunciato l'allontanamento di Crosta dal partito proprio per le posizioni assunte sul caso. Entra a gamba tesa nel dibattito anche Cateno Di Luca di Sud Chiama Nord, annunciando sui social una prossima visita ad Agrigento per dare risposte. Ultimo pagina, armi e sparatori a Catania, 7 fermi, bloccata un'escalation nel nuovo conflitto. Operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato nel catanese dove è stato eseguito un decreto di fermo emesso dalla procura di Catania diretta da Francesca Curcio. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pedara con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. A Palermo risse a colpi di pistola al ceppo, zio e nipote finiscono in ospedale e uno è stato gambizzato. Un 52enne ferito con 3 proiettili è stato ricoverato all'ingrassia mentre l'altro, un 32enne, è arrivato al pronto soccorso del cervello dopo essere stato colpito a entrambi gli arti inferiori. Indaga la polizia, certamente in corso nel luogo in cui sarebbe avvenuta la sparatoria. Ed eccoci sul finire con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare sul lungomare di Mondello, oggi alle ore 21, Miss Chieta, DJ set finale sul lungomare. L'appuntamento è con il The K All DJ set, ingresso gratuito per l'ultima serata del cartellone, con Miss Chieta, uno dei nomi più riconoscibili della scena italiana contemporanea. Nonostante il volto, resti nascosto dietro il suo immaginario. Trasferiamoci a Trapani, al Chiostro San Domenico, da oggi fino al 25 ottobre, rivolta femminile. 15 artiste plasmate dalla Sicilia, terza edizione della mostra curata da Anda Clavina, che apre oggi al Chiostro San Domenico di Trapani e prosegue mercoledì 16 settembre.

0: recano un secondo momento di confronto dentro il percorso espositivo. L'ingresso è a offerta libera e la mostra resterà visitabile fino a domenica 25 ottobre, da martedì a domenica dalle 17 alle 20. Ed è tutto con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:04.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette

0: segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi. La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comodo sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Baturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
3: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita. Spero che hanno goduto come abbiamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
2: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono

0: partita in Champions è un bel test.
1: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani, la Lazio ospita il Milan e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera tre incontri, alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fefe De Giorgi.
2: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
1: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili, il numero uno del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Sono le 13.
1: Reporter Flash.
2: Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare, andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Trump ha poi rilanciato la sua promessa shock, $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3,000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita alla stessa età della madre quando fu uccisa dalla 'ndrangheta. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Alta tensione al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di trattative, il centrodestra si ricompatte e l'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Ma a partire dal secondo candidato in lista restano i capolista bloccati. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia
1: Airplay. Posizione numero 10.

0: posizione numero 8.
1: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di Filippo Virzì.

0: Il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il disco Airplay.
1: Posizione numero 5.
2: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13:30.

0: posizione numero 2.
1: Italia Airplay.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash. PC Express è il punto informatico.

0: tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express e assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
3: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti dove era quando abbiamo vinto la prima partita. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
2: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
4: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
2: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani, la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri, alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fefe De Giorgi.
5: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
2: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convenzione repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock: $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare, andrete all'inferno, ha detto il presidente USA, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Trump ha poi rilanciato la sua promessa shock: $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda, causando quasi 3,000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano il ricordo delle vittime. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita alla stessa età della madre quando fu uccisa dall'Ndrangheta. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Alta tensione al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di trattative, il centrodestra si ricompatte e l'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Ma a partire dal secondo candidato in lista restano i capolista bloccati. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2 minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.2minutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino. Non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente. E adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è

0: fresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un Comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
3: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti: dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
2: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran raso terra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
4: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
2: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabha Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fefe De Giorgi.
5: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
2: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili: il numero uno del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere, e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea! Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via! Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Cosa so?

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock: $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: Radio Reporter è musica alla grande. Per te, che sai scegliere?
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
10: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
11: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh,

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
0: Radio Reporter.
2: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: This first one was from 1965.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente, che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026. Un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Crimea da Venezia, Love and Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope. Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno, solo grande musica.
1: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98 98.
1: Na na na.

0: Sono le 23.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
3: Adesso sì che ci capiamo.
2: Per i più piccoli.
4: Adorano quei biscottini.
5: Oh!
2: I più grandi.
6: Non me lo perderei per nulla al mondo.
2: I più silenziosi.
5: Ok, proviamo un'altra volta.
2: E i più rumorosi.
7: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
2: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
8: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
9: Ma ancora non lo so in realtà.
10: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
11: C'è da piangere.
12: Oh, Katty c'è!
13: Una bellissima ragazza, saporita.
14: Bisogna stare attenti con Katty.
15: Te lei sta parlando un capatea.
16: Gli altri si devono saccorrere la canarozza con la silomuriatica.
17: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
18: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
19: Sei uno schifo di persona.
20: Va bene. E i genitori?
21: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
22: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
25: Mi è sembrato di vederli!
24: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
26: Sono stata fortunata!
24: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
27: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
24: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme!
28: È grandioso!
24: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
29: Dovrei costituirmi o commesso un omicidio.
30: Documento d'identità e può aspettare lì.
31: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
29: Non penso di poter.
31: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
32: Scegli 5 carte.
33: Forse devi andare a uccidere qualcun altro.
29: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
34: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
31: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
29: No, no, sinceramente no. No.
1: Serpenti.
35: Le prevendite sono aperte.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
36: I partner di questo programma sono...
37: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
38: We serve.
39: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
40: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
41: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, Tony Alaimo con stile.
42: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
0: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte e due minuti.

nice now. For just 3 days in New Orleans, she never

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.
2: Radio Reporter, il bello della musica.